pace e la mia morte basta spegnerla via. Oh, sulla figlia e su quanti pietosi al mio destino.